dove un anno volge, io la sua man ti chiesi. Non dissentisti, ed or che più fortuna a me spira seconda, or che nove

0: mai narrasti? E la ragione adunque smarrì?
1: Signor, quell'esaltato capo voi conoscete.

0: fiel la duchessa. Il detto mio confermo, di Rodolfo nel seno, qualcun infermo il delirio, s'ha presa amor che spento fia.
1: Spento? Io te?
0: Di Marlo, di Luisa il cuore, ma il Rodolfo non è